dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti lascherò più. Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai.